0: Fai smorzo motor a chi in cima do moro e vai a tempasso sen gastar gasolina. Ma risette, non è che quando che seguemo là in basso a ponte tinha caído no son?
1: Oh, Maria Santissima!
0: Ma o Peppino quando che viu a ponte no son, invece travacqua trava, fincò o pé no fundo da gasolina.
1: Eu se vete, vou do outro lado do